Da tenda gata morunza da tenda snaina ma pindi mashano 4 ore e 5 minuti negra mos dai goa io co fara dai me madikani si bar huena chumo metun humo ndebe kutoma mabasa mchibaru hirikuenda kumhera padoko na padoko.

Baltazar Junior pamapini 15 saluti zite zisere tipinde mabasa lingana majaha. Zaidi sauti chibaru hechi zagurokote pa zisere mapini 15 manai.